almeno guardare per terra. Sereno, donna che non ha più voglia di fare la guerra.